tsam ex ka fm ke shebe ire am ta go dream ne te jinge go ha ba mara go khama ke ketena di maratsbere go bori shwara madram.

gamatwa Chilin gamatwa Mari Makua Mari Makua Mari Chilin gamatwa Makua ke Chilin gamatwa Makua Yasa Makua Yasa Makua Yasa Mari matu Makua Yasa Makua Yasa Mari matu

mametsi so jala mo shate le gore sengwe tsi segametsi ke mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go lejwa dumela le fukola motse gape le fari ke sa le ke go tlhomile le tlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsa matsha di kona matsa go mo setana wa batho tshwana